sederti accanto a te, non so spiegarmi che cos'è. Non voglio innamorarmi mai.